0: Nel meglio della combriccola solo il meglio della comicità sopravvive. Preparatevi a essere catturati da una rete di risate. Oh yeah.
1: Cocktail. Vi chiediamo appunto qual è il vostro preferito. Abbiamo visto questa lista della top 5 e tra l'altro ci sono anche consigli, come dire, locali, ma ne parliamo tra poco, dai.
2: Esattamente. Allora, c'è una nostra ascoltatrice che dice acqua minerale naturale, ma beata te comunque alla fine, nel senso no, vabbè, è bene, cioè nel senso non fa bene, non fanno bene gli alcolici, va bene bevuti con moderazione, per carità, eccetera, eccetera, con coscienza, però ecco, se uno non li beve forse è meglio, quindi ti invidiamo un pochino.
3: Ciao ragazzi, caipirosca alla fragola.
4: Bello, buono.
2: Allora, parlavamo di spritz prima, c'è l'Aperol spritz, ma c'è anche il Campari spritz. C'è un nostro ascoltatore, Paolo, che sostiene che il Campari spritz si chiami Pirlo e sia bresciano.
1: Sì, il Pirlo è però questo spritz bresciano. Io, allora, a me l'hanno servito in Franciacorta, vabbè che Piazzale Arnaldo, va in Piazzale Arnaldo nel cuore di Brescia, tutti col Pirlo in mano. E me l'hanno
0: così non è.
1: No, col Pirlo in mano. Perché in bresciano pirlare significa appunto un po'
2: troneggiare.
1: Sì, un po' cazzeggiare. No, me l'hanno offerto con il vino fermo, non col prosecco. Vero. All'interno, cioè la differenza era quella.
0: Pensavo che anziché il Campari ci fosse il vino.
2: No, c'è il vino sempre.
1: C'è il vino.
2: Però nell'Aperol c'è quello frizzante. Esatto. E nel Campari c'è quello fermo.
1: Esatto. Me l'hanno venduta così. Io mi attengo a quello che mi è stato detto in Franciacorta.
2: Comunque voglio andare in Franciacorta perché è un posto dove sono tutti colpiti.
0: Sì.
2: Mi piace da pazzo.
0: È bella come idea.
2: Ci vorrei andare in bagno.
1: Lì in Piazzale Arnaldo sono tutti col Pirlo in mano.
0: Ciao, siamo arrivati. Tu, tra l'altro, non hai bisogno di chiedere indicazioni. Quando arrivi in una piazza dove sono tutti col Pirlo in mano,
1: sei a Brescia.
0: Piazza Arnaldo.
2: Arnaldo, io vorrei andare in vacanza lì. Perché secondo me ci si diverte un po'.
5: Gli scombriccolati.

0: il momento di messaggiare le vostre risate. Accendete la radio e rilassate i muscoli facciali. Il meglio della combriccola arriva per scombriccolarvi le guance.
1: Bisogno di capire nulla se uno non ama il rosso. Non c'è bisogno di guardare gli oroscopi, basta capire che il rosso è un colore terribile, perché è il colore dei comunisti.
2: È con i comunisti, sai che lui insomma è poi il simbolo, è stato il simbolo dell'anticomunismo.
1: Stavo facendo un sonno eterno, mi ha svegliato questa cosa fastidiosissima e mi ha svegliato.
0: La sentiamo lontano.
2: Dal paradiso.
1: Perfetto, sì. Cosa devo fare?
2: È a centinaia di milioni di chilometri.
1: Vuoi venire su a contarle?
2: No, vabbè, ma il paradiso è in un'altra galassia. Siamo distanti, sì.
1: Non credo, perché forse ritorno. Dopo questa cosa che il rosso piace a qualcuno, a me questa storia non piace.

0: Tra poco sugli scombricolati, preparatevi a ridere con le nostre gag più divertenti della settimana. Non cambiate stazione.
1: La combriccola.
2: La combriccola.
1: La combriccola.
3: Gli scombriccolati del weekend.
4: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
6: E dove andate quest'estate?
7: In Trentino, con i bambini.
6: Ah, vi piace camminare?
7: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
8: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
9: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
10: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.

0: Accendete il sorriso e lasciate che il meglio delle nostre gag vi conquisti senza pietà.
1: Un sacco di novità nella vita di Dua Lipa. C'è un pop-up store dei suoi prodotti. Lei ha una linea che si chiama Dua, di prodotti tipo per la pelle, cosmetici, queste robe qua. È aperto a Parigi e poi ha spostato le sue nozze, doveva sposarsi a settembre a Bagheria, e invece si sposerà tipo settimana prossima, il weekend del 4-5 giugno.
2: Ma cosa? Ma Bagheria la stanno aspettando? È un mistero questo.
0: Perché ha spostato a Bagheria la giornata del suo matrimonio? Come mai? Marta Perzo vuole sparare, e Dani da Levate ha il ferro.
2: Ma perché?
0: Perché questi misteri della prima mattinata?
2: Manu!
3: Perché lei non capisce mai un tubo di niente?
2: Ci spieghi il mistero, risolva il mistero.
0: Perché una fava? Cos'è successo nel cervello di Massimo Mistero?
3: Massimo Mistero, cos'è successo? Non lo so cos'è successo. Non lo posso sapere, io non sono tuffata come tipponi nei confronti di Massimo Mistero, ma io non lo posso sapere.
2: Ma per me è un mistero lui stesso, nel senso che già lui crea il mistero. No, ma davvero non si sposa più, magari ancora riparte.
0: Ma perché? Devi avere paura della paura del mistero. Non si sente. Perché la musica è più alta della mia voce? Mistero.
3: Ci si sente. Sentiamo la Piera.
4: Ma buongiorno, scombriccolati del mio cuore. Buongiorno sempre. Ma sapete che cosa mi succede?
3: No.
4: Che quando mi ritrovo con le mie amiche,
3: sì,
4: a un certo punto qualcuno dice: dai ragazze, dove si va? Io salto su dicendo: al bar a bere, al bar a bere, al bar a bere, a bere, al bar. E scoppiamo a ridere. Oddio, sto perdendo la dignità.
3: No.
4: E sapete che c'è? Chi se ne fotte? Adesso vado a bermi il mio cappuccino, il mio caffè latte con le mie belle fette biscottate con la marmellata fatta rigorosamente da me. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, amici miei. Ciao.

0: cosa ha messo al posto dello zucchero nel caffè?
1: Io me ne vado.
0: Che, con cosa la fa la marmellata? Per mistero.
1: Con che cosa vuoi che
2: si
1: faccia?
2: Si sveglia di buon umore, beata lei.
3: Gli scombriccolati

0: focalizzatevi sulla follia positiva. Il meglio della combriccola è la vostra dose settimanale di buon umore, sarcasmo e pura magia radiofonica.
1: Che tristezza. Cosa succede?
2: Buongiorno a tutti.
1: Lo sapevo. Ciao. Andiamo Milanello, dai, a casa Milan. Che succede? A Ibra,
2: buongiorno. Sono Zlatan, io devo dire, siete in attesa del nuovo allenatore.
1: Non solo.
2: Del nuovo direttore sportivo.
1: Non solo.
2: Del nuovo amministratore delegato.
1: Non solo.
2: Del nuovo assomigliami, che manca?
1: È il direttore tecnico.
2: Anche il direttore tecnico.
1: E non solo.
2: L'importante è che su me...
1: Anche i magazzinieri, i giocatori, i giardinieri curavano male il verde di Milanello.
2: Il prato non mi piaceva. Quindi adesso che vi rimane è solo lui, Zlatan.
1: È Zlatan.
2: E io adesso prendo un nuovo allenatore. Come si chiama quello lì?
1: Quale? Quella, c'era una lista lunga che sta proponendo a Jerry Cardinale, che è il patron del Milan.
2: Jerry Calari,
1: non è Calari, è Cardinale.
2: Ha fatto carriera.
3: Bene, è tutto molto interessante. Sì. Quando lo sapremo, ve lo diremo.
2: Va bene, comunque, sappiate che decido tutto io. Siete in attesa del Milan.
3: Decida bene, coscienziosamente, responsabilmente. Mi raccomando, poverine queste persone, però, tutti licenziati così domani.
1: Ma con i soldi, vabbè. Troveranno un'altra collocazione.
4: Allegri è già a Napoli.
1: Che miseria.
4: È uno sfracco di soldi.
1: No, 2, 3, 4, 5, 6 milioni al mese.
5: La combriccola.
6: La combriccola.
5: La combriccola.
6: Di Radio Number One.
5: Gli scombriccolati del weekend.
6: Mi

0: fatto iniziare il weekend col sorriso, via. Ci risentiamo sabato prossimo, buon weekend a tutti.
1: Gli scombriccolati del weekend.
2: La combriccola quando vuoi.
1: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.

0: Ma buongiorno, 10 in punto, Radio Number One.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Il caso della bimba morta a Bordighera il 9 febbraio del 2026, arrestato il compagno della madre, Manuel Iannuzzi, 42 anni, con l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina di 2 anni. Attacchi incrociati nella notte tra Russia e Ucraina, colpito il distretto ucraino di Poltava, alcuni feriti, oltre 120 droni ucraini lanciati da Kiev contro la Russia, 2 i morti a Belgorod. E sul caso del drone russo esploso a Galati, città rumena ai confini con l'Ucraina, superato un altro limite, dice Ursula von der Leyen, atto gravissimo per Giorgia Meloni. Putin smentisce che il drone sia russo. Intanto la Romania allontana il console russo a Bucarest, con Mosca che minaccia contromisure. Siamo pronti a difendere la Romania, dice Zelensky, che avverte: Mosca è pronta a una larga offensiva. Blocco totale del valico del Brennero per una manifestazione ambientalista sul versante austriaco. Si temono lunghe code anche perché in queste ore tantissimi italiani si spostano per il ponte del 2 giugno. Tennis, Roland Garros, oggi tutti e 3 in campo, gli italiani ancora in lizza. Al terzo turno giocano Cobolli, Berrettini e Arnaldi. È tutto da Nicola De Muro.
4: One for you, gli speciali di Radio Number One.
5: Con Radio Number One parliamo di Motomondiale, Moto3. Ritroviamo Alessandro Castelli, responsabile comunicazione del team Level Up MTA, Radio Number One Media Partner. Anche per questa stagione, Alessandro, siamo arrivati ormai nel vivo di questo campionato. Che bilancio fai di questa prima parte di Motomondiale?
6: Ciao Claudio, ciao a tutti, è sempre, devo dire, un piacere sentirvi. L'inizio di stagione è stato davvero positivo, ormai siamo alla 7ª gara, il tempo veramente vola. E ovviamente il campionato, come sai, è lunghissimo, no? 22 Gran Premi nelle gare disputate fino adesso. Siamo davvero rimasti sempre competitivi, l'obiettivo è sempre nei top 10. C'è da dire che il livello della Moto3 anche quest'anno è veramente alto, bastano davvero pochi dettagli per e cambia totalmente il weekend. Però devo dire, dai, che stiamo lavorando molto bene, stiamo crescendo davvero gara dopo gara.
5: Uno dei momenti più belli fin qui è stato sicuramente il podio conquistato da Matteo Bertelli in Francia. Quanto è stato importante per il team e anche per lui?
6: Guarda, ti dico la verità, è stato veramente un risultato molto molto importante sotto diversi punti di vista. Avete anche voi vissuto un po' tutte le vicissitudini, no, dell'anno scorso, delle difficoltà che abbiamo affrontato, sia che ovviamente Matteo, ma tutto quello anche che gli sta intorno, il team. E devo dirti che quel terzo posto ha rappresentato davvero una grande conferma della potenzialità del pilota, del team e del fatto che comunque ci abbiamo continuato a credere fino all'ultimo.
5: Ed arriviamo, Alessandro, proprio in questi giorni al Mugello, uno degli appuntamenti più attesi dell'anno per un team italiano come voi. Che weekend è questo anche dal punto di vista dell'ospitalità e delle attività con partner e aziende?
6: In effetti, sai, il Mugello per noi non è soltanto la classica gara di casa, ma è davvero un momento importante, perché è un momento di incontro per tutti, di relazione, no? Infatti, come sempre, accoglieremo tantissimi fan, supporter, aziende partner e tutti gli ospiti che vivranno con noi questo weekend all'interno del paddock, del nostro hospitality, delle nostre strutture. Noi, sai, ci crediamo molto nel fatto che anche oggi una sponsorship non debba essere solo l'esposizione del logo sulla moto, sulla tuta, no? Cioè, con Level Up stiamo costruendo tutto un vero network in cui le aziende possono effettivamente sviluppare, entrare in contatto con loro, tra di loro, sviluppare le relazioni. D'altronde, sai, come sai, conosci tu benissimo, anche il mio percorso professionale va proprio in questa direzione, no? Perché sai che seguo sia la parte di comunicazione del team, ma anche tutta la parte di attività legate alle risorse umane, al coaching, allo sviluppo delle persone. E questo ci permette di costruire questi momenti con i partner sempre più personalizzati, ad hoc, e quindi non fermandosi alla classica sponsorizzazione, ma diventando dei veri progetti condivisi, con esperienze e tutto.
5: Grazie allora, Alessandro Castelli, responsabile comunicazione Level Up MTA. In bocca al lupo per le gare del Mugello di questi giorni e per il resto del campionato in Moto3 nel Motomondiale. A presto.
6: Grazie a tutti.
7: ci sono. Partiamo. Sembra che la natura sia lì ad aspettarci. L'aria fa i solletti con le guance. Viene quasi da sorridere. Incrociamo gli sguardi con chi ci cammina vicino e ci capiamo subito. Mi fermo e mi guardo attorno. Se allungo la mano, posso quasi toccare le montagne con un dito. Ogni passo è leggero, tutto è così semplice. Chissà come sarà la vista da lassù.
8: Rifugi di Lombardia. Una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi. rifugi.lombardia.it.
9: Radio Number One è radio ufficiale dei rifugi di Lombardia.
10: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
11: Evviva!
10: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
11: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
12: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRE luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
13: Polizze assicurative di Europa Assistanza Italia S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e i dettagli dell'offerta su irelucegas.it.
14: It's the weekend!
15: Weekend number one!
0: It's the weekend, tornati in questo sabato 30 di maggio, 10 e 6 minuti. Quanti sono già nel traffico? Parecchi, anche in base ai messaggi che sono già arrivati. Ma non vi preoccupate, perché siamo pronti per stare insieme 4 ore con me, Virginia, come sempre, dalla colazione fino al pranzo. Anche in questo weekend che sarà di ponte, sarà di spensieratezza, o perlomeno lo sarà una volta arrivati alla meta di destinazione. Grazie agli scombricolati, come sempre li mandiamo a dormire, a riposare, perché si svegliano molto presto anche durante il weekend. 393-444-0444 è il numero per mandare i vostri messaggi, le vostre fotografie, anche tutte le vostre segnalazioni in tempo reale per quelle che sono temperature, livello di traffico, ma soprattutto livello di pazienza. Intanto ascoltiamo il primo disco di oggi insieme, quello di Lady Gaga con Doe Cheer, Runaway su Radio Number One.
16: The Weeknd.

come sempre poi per arrivare al pranzo c'è tempo, con calma, con calma. Tra l'altro oggi scopriremo un po' di curiosità che riguardano proprio il momento del pranzo, perché magari lo analizziamo sempre sotto il punto di vista del ok, cosa mangiare effettivamente, che cosa creare, ma in realtà ci sono anche delle procedure che non abbiamo mai considerato, ma che inizieremo a considerare, non subito, intanto si pensa alla colazione anche con il prossimo disco, si chiama You Are Not Alone.

vestito con, oddio, come possiamo definirli? Frufru, i volan, insomma, avete presente quei vestiti molto... Niente, so dirlo solamente con i frufru, probabilmente si dice volan. Fatto sta che questo vestito ha fatto praticamente il giro del mondo.

così. E mi sto preoccupando sinceramente più per la giornata di martedì, perché in realtà ho sentito che molte persone sono partite ieri, molte partiranno oggi, però tutti torneranno martedì. Lì ci sarà un pochino più da preoccuparsi, ma non ci pensiamo. C'è Elisa, si chiama Dillo solo al buio. Tu solo

0: Me su Radio Number One, prima di fermarci per un istante e ritornare tra pochissimo. Voi state lì.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
1: Carica l'app di Radio Number One, disponibile su Play Store e App Store.
3: Radio Number One è dove vivi tu, anche con la nostra app.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

Papà, buona domenica, per l'appunto il titolo della canzone di Saif che abbiamo appena ascoltato qua in diretta su Radio Number One, mezzogiorno e 30 minuti insieme con me Virginia fino alle 2 del pomeriggio. Come

sia breve, toh, 20 minuti, mezz'ora, però piuttosto che mangiare per l'appunto davanti allo schermo, potrebbe andare bene anche così, un tempo un pochino più limitato. Che ne dite? Bang bang!

Si chiama Maledetto Me, Fulminacci, a mezzogiorno e 37 minuti. Allora, stiamo parlando di quanto sia importante la pausa pranzo. È un momento non solo per rilassarci, riposarci e dare spazio ed energia al nostro cervello, alla nostra mente, ma anche proprio momento di condivisione per stare del tempo con le persone, insomma, che lavorano

io ho un'ora e mezza di pausa e non mi interessa, non rinuncio neanche a un minuto, pranzo e subito dopo vado in palestra per poi ritornare alla scrivania al pomeriggio più carico

0: di Lover, Miley Cyrus, tra pochissimo con una grande canzone. Voi state lì.
1: Weekend number one. Weekend.
2: C'è quello traumatico. Quello muscolare. Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: E dove andate quest'estate?
4: In Trentino, con i bambini.
3: Ah, vi piace camminare?
4: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
5: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira. Sei in Trentino.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma Kamik?
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
1: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

nel passato non ci fa rivivere solamente dei bellissimi ricordi, ma ci permette anche di andare a riguardare tutti dei film iconici che magari insomma avevamo dimenticato. Quindi stasera ci si mette lì e come sempre si guarda anche un bel film. Era l'appuntamento con la grande canzone.

0: i The Colors ci portano alla fine anche di questa terza ora insieme. Ritorneremo tra pochissimo per la quarta e l'ultima. State lì.
1: Weekend number one. Tutta la musica che cerchi è

0: Ma buongiorno, sono le 13, Radio Number One.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Picco di tensione nel Golfo Persico, missile iraniano contro una base aerea in Kuwait, feriti 5 americani. Laura Carchidi.
4: L'attacco missilistico ha causato lievi feriti a cittadini americani e ha gravemente danneggiato due droni statunitensi, secondo quanto riportato da una fonte a conoscenza diretta dell'attacco. La difesa aerea del Kuwait ha intercettato il missile Fateh 110, ma i detriti caduti hanno colpito la base aerea di Ali al-Salem. Intanto, nell'altro scenario di guerra, Hezbollah rivendica il lancio di droni nel nord di Israele, danneggiati i negozi a Kiryat Shmona.
3: Nel frattempo in Libano l'esercito israeliano ha superato il limite del fiume Litani e ha operato anche su Beirut. Intanto nessun esito dei colloqui tra le delegazioni militari di Tel Aviv e del Libano a Washington. Due giorni fa il drone russo in una cittadina della Romania ha causato un picco di tensione tra Unione Europea e NATO nei confronti della Russia. Oggi ha avvistato un altro drone di origine sconosciuta a Monaco, sospesi i voli all'aeroporto bavarese. Attesa alle stelle per la finale di Champions League alle 18 a Budapest, il Paris Saint-Germain, campione in carica, affronta l'Arsenal, fresco della vittoria in Premier League. È tutto da Nicola De Muro.
5: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Irel Luce Gas e Servizi, buongiorno.
7: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
6: Certo, parte da 18,99€ al mese e zero costi di attivazione.
8: Signora, pronto?
9: Sono il marito. Un attimo che mia moglie si riprende.
6: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99€ al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99€ al mese. Zero costi iniziali di attivazione.
10: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irelucegas.it o vieni nei nostri store.
11: Weekend number one.

0: Cold Heart, Elton John con Dua Lipa. Ehi, ma per caso è già arrivato il momento dell'Happy Hour?
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
3: E quando un altro giorno pensiate stia per finire, qui si apre il locale.
4: Buonasera, capo.
3: Arieco la cervella artificiale.
5: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
3: Ma Berti, se dobbiamo ancora aprire, e dov'è lo chef?
6: Ma buonasera, Luchino.
3: Sì, sì, buonasera, Gabro. Piuttosto, menù cosa abbiamo?
6: Guardi, per stasera ho pensato a un primo e due secondi.
3: Mamma mia, che ideona, già che c'era poteva fare anche tre terzi.
4: Lei è un cretino.
7: Happy Hour, dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Arrivate alle 13 e 23 minuti insieme in questo sabato 30 di maggio, dove vi ricordo che ci potete seguire anche su tutti quanti i nostri social, siamo ovunque, basta scegliere in base alle vostre preferenze. Facebook, Instagram, TikTok e chiaramente YouTube, chiocciola Radio Number One per saperne sempre di più del mondo della musica, contenuti inediti, interviste pazzesche che vi consiglio di andare a recuperare, ma soprattutto curiosità sulle voci che vi fanno compagnia ogni giorno. Quindi vuoi mettere la figata? Digiti, chiocciola Radio Number One, metti un bel segui e da lì è tutto in discesa. Contenuti sempre a vostra portata. In arrivo un altro disco su Radio Number One, è quello di Olivia Rodrigo, si chiama Drop Dead.

si chiama Drop Dead, la voce quella di Olivia Rodrigo, 13 e 27 minuti in diretta su Radio Number One. Allora, cerchiamo di essere il più positivi possibile. È una cosa di cui stiamo parlando in realtà da parecchi weekend, e degli studi recenti hanno scoperto che praticare la gratitudine modifica veramente il tuo cervello. In che senso? Com'è possibile? Allora, negli ultimi anni diciamo che diverse ricerche hanno mostrato che praticare la gratitudine con costanza può avere effetti concreti sul nostro

0: Radio Number One. Un minuto alle 23.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
2: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
2: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Oggi abbiamo deciso di spiegarvi cos'è la combriccola. Allora, io mi sveglio alle 5, è sempre di buon umore, perché io sono indietro, sono la fanica di Gran Canaria, non è la Canaria, siamo in Cusolario, no? Siamo qui di un'ora indietro, quindi sto facendo il meglio e... È chiaro, no?
2: No, chiaro non è chiaro, però se ascoltate diventa chiaro. Chiaro?
0: La combriccola, da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
3: La musica che cerchi è qui.